tutta vi mick, tu sa se che vosi, un lume manni li 30, 20, 26, molti loro, alle Daniel, lo sa che sa ora York.